Precepi salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Precepi salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.